0: Musica, musica, musica, musica, gozza. Galina, galina, galina, galina, tolzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lele, catarsi, ut.
1: Musica, musica, musica, musica, gozza. Galina, galina, galina, galina, tolzi. Musica, musica, musica, musica, paio.